per schiff schäkin ob ein Fenster. Ja, kran, o posfat e mi nozzi e tani, ma tu sempre passat ore. Adioia flinto, camarata moia, voi ne vuoi stare? Mi si vecce serce, never blush, never blush, sempre ad vis.

0: si dona sol e scudo mo. Ha! Grazie a chi darci no!
1: Vedeni su poco! A mie potola d'ostara! Grazie se peschi e slel! Lepci me di slet! Sprofna e cnoviec!

Ci ho finito il tempo, posso iniziare il cielo? Trasformati in acqua,

0: senza capes, e como tan mute, poi le donne che ti sta sbadir.
1: Thank you.